illecito! Eccita! Illecito! Oh, dici, ma! C'è un intoppo! Stanca, purtroppo! Il troppo! Stroppia! Brucia la stoppia! E lo stoppino! Stoppate il ruzzo! Strabuzza il buzzo! La trippa!